Πέρασανε μέρες και μήνες, αλλάξανε κάποιοι, κάποιοι μείναν ήδη. Στοχεύω για την πρώτη θέση, κοιτάζω το βράδυ, το μάτι γυαλίζει. Φυλάμε την πλάτη μας, γιατί τα λάθη μας έχουνε πάλι οργήσει. Μην βιάζεσαι να βγάλεις νόμι για μένα, δεν ξέρεις, δεν με έχεις γνωρίσει. Στρίβω τα μαξίλες και νεραλή, φοράμε κουκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκ